0: Il suo brano prediletto è il concerto numero 2 di Rachmaninoff.
1: Welche Musik er am liebsten gehört hat? Das zweite Klavierkonzert von Rachmaninoff.
0: Amava tutto ciò che era musica romantica, pianoforte romantico e concerti romantici.
1: Pavel Václavík liebte romantische Klavierkonzerte.